0: Adelante, un éxito mix. Mix Radio. Wow, wow.
1: Ho bisogno di una stascia, a che vuole? Completo, candela. E io, Gansa.
2: Mami, ho